0: lezione della vita cosa mi piace di più.
1: The thing that cherish most.
2: Love.